0: eccellente.
1: Angelica, mangiami, mangiami.
0: Tu da sé mi saccumbere mi, non so il latino, ma cucina bene lo stesso.
1: Evviva!

0: tanto.
1: E che? Con questo inferno?
0: E quella è son gira con lei giunta, e deve giubileo.
1: Non lo so.
0: E l'altro è calmo pur gallina.
1: Che piaggia cuor non vado più al danaro.
0: Molto prudente, molto prudente.

chi siate, tra le rughe dello spepo, ivi sarete presso una fonte al settimo dì, scarso cibo porrò.

0: sì nobile d'aspetto, a quella visca scendeste.
1: Nuovo sono, con ordini del general Solieri giunsi. Senza voi morso sarei. Ordite, a chi debbo la vita?
0: Al caso!
1: Cria il mio e tirò! Non sappia il vero.

0: fa un ritratto.
1: Su
0: gen non v'è. Noi la inne di sé. Noi la provisi. Saprà dunque.

0: Il campus gloria,
1: il campus gloria.
0: Il campus gloria,
1: il campus gloria.
0: Anno, non sole, non sole rumore.

0: mostrarte schiaffi.
1: Tacete, umil sia medito, ne soffra se veda preferirsi Raffaele.
0: Io? No, amico li son.